Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Oh boy.

All Night Long. Ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo. Busted flat in Baton Rouge, waiting.

0: dog, come home.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni, Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Sono le 6. L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è «Passata la festa, gabbato lo santo» e si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il 9° album dei Pink Floyd con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, 9° album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979 alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72, sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, la

0: l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche, lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.

Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi buongiorno.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi 4 deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
10: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026-2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole il livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
9: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
10: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto dal governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
9: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il Governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
10: Voltiamo pagina. Nel Superenalotto, centrato in Lombardia, il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono, in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Superenalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
9: Chiudiamo con lo sport. sport calcio. La Fiorentina torna alla vittoria e batte il Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, protagonista Mastantuono, autore della sua prima tripletta in Serie A. Oggi 3 partite: Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari e la sfida d'alta classifica Lazio-Milan. Da Parigi, 9 anni di carcere per Ilias Kerbuch, detto Ganito, ritenuto il mandante della rapina subita nel 2023 da Gianluigi Donnarumma e dalla sua allora fidanzata Alessia Elefante. Tennis: Alexander Zverev, il primo finalista degli US Open, il tedesco ha battuto Karen Khachanov in 3-7, 6-3, 7-6, 7-6. In finale affronterà il vincitore del derby americano tra Francis Tiafoe e Ben Shelton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Torino 104

Lo scorpione doveva attraversare il fiume. Così, non sapendo nuotare, chiese aiuto alla rana. Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull'altra sponda. La rana rispose: fossi matta, così appena siamo in acqua mi punge e mi uccide. Per quale motivo dovrei farlo? Incalzò lo scorpione. Se ti pungo, tu muori e io annego. La rana stette un attimo a pensare e, convintasi della sensatezza dell'obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. A metà tragitto la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena e capì di essere stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perché del folle gesto. «Perché sono uno scorpione», rispose lui. «È la mia natura»,

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è: passata la festa, gabbato lo santo. E si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il 9° album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, 9° album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979, alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Autofrancia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Antenna 1.
7: La radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 8:01. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
1: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi 4 deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
9: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il Paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026-2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
8: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui qui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
9: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
8: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività l'impresa e quello dei cittadini alla salute deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
9: Ultima pagina, il Super Enalotto centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2020. 26, il secondo secondo più alto nella storia del Superenalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
8: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Stantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma, Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match Clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina e danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è: passata la festa, gabbato lo santo. E si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il 9° album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, 9° album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979 alle Universiadi di

città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Che occasione all'Autofrancia!
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Un saluto e un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo avvenuto al chilometro 8.0 tra Gerbolo e Candiolo in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade regionali. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è: passata la festa, gabbato lo santo. E si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il 9° album dei Pink Floyd con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, 9° album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979 alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72, sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della Premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
7: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
8: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
6: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: «Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi». Superenalotto centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
9: Contento per loro per il risultato e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro.
6: Oggi tre gare in programma, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
10: Muoversi in Piemonte. Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo avvenuto al chilometro 8.0 tra Gerbole e Candiolo in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade della regione. Vi informiamo quindi che oggi sabato 12 e domani domenica 13 settembre si svolge il rally nazionale per auto storiche. La gara si svolgerà interamente nel territorio comunale di Castelnuovo Don Bosco. Sono previsti chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Previsioni del tempo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
12: Antenna 1.
13: La radio

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: alle 10 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
5: Giornale Radio.
6: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi 4 deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
7: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
6: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
7: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
6: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il Governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
7: Voltiamo pagina. Nella Super Enalotto, centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro, la schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
6: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Stantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma, Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

0: sabato 12 settembre 2026, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Nicola Fabrizi numero 64, speaker per caso con Katia D'Orta e Alex Dardano, sino a mezzogiorno. Ciao Katia, come stai?
1: Ciao Alex. Tutto bene, tra l'altro domenica scorsa siamo stati a un grande evento al Teatro Olistico, che in realtà non era un luogo chiuso, eravamo al castello di Torre Canavese ed eravamo immersi nella natura.
0: Sì, ti vedo ancora bella rilassata dalla settimana scorsa, sì, ti ha fatto bene?
1: Molto, molto, molto, devo dire.
0: Grazie, grazie come al solito al pubblico delle grandi occasioni. Grazie, grazie, grazie. Vedi che poi la gente ci viene a cercare. Mi cerca, sai chi mi cerca, no? Mi cercano in molti.
1: Sì, tutti quelli a cui devi dei soldi, Alex, lo sappiamo.
0: Vabbè, però adesso non dobbiamo per forza sottolineare il fatto che io magari abbia preso degli impegni con qualcuno, dai.
1: Esatto. No, non lo sottolineiamo, però questo comporta il fatto che ti cercano veramente dappertutto e dove andiamo noi vanno anche loro.
0: Esatto, allora 351-451-1047 perché come al solito diciamo che la nostra trasmissione è composta da diversi momenti, insomma la notizia del giorno, la notizia di cui potevamo fare a meno, quanto fa bene la musica e poi vogliamo parlare del nostro almanacco?
1: Yes, dobbiamo parlare anche del nostro almanacco che sarà molto particolare e molto speciale stamattina.
0: E poi vogliamo parlare del nostro oroscopo che ha avuto un grande successo perché tutto quello che noi insomma prevediamo, cioè, non accade mai.
1: Esatto, cioè poi
0: questo è difficile.
1: Poi noi comunque lo diciamo che non accade, quindi abbiamo più ragione di coloro che insomma proclamano questi oroscopi e poi alla fine non si realizza nulla comunque. Invece sì, noi lo diciamo, guardate che questo è l'oroscopo al contrario, cioè non si realizza niente.
0: Tra l'altro aggiungiamo anche dei numeri sfortunati e abbiamo avuto ragione perché qualcuno ha fatto 6 al Superenalotto ma nessuno dei nostri amici.
1: Esatto.
0: Cioè tutti coloro che praticamente hanno in qualche maniera ricevuto delle nostre indicazioni non hanno vinto e questo ci rende molto orgogliosi.
1: Cioè il 6 al Superenalotto in Lombardia non l'hai fatto tu?
0: Anche perché l'hanno fatto in Lombardia, scusami.
1: Io pensavo fossi andato in Lombardia a giocare il Superenalotto.
0: Ah, tu pensi?
1: Infatti, per quello ti ho fatto tutti questi complimenti stamattina prima di andare in onda.
0: Ah, ho capito. Magari pensavi che io in qualche maniera
1: Per opportunismo, te li ho fatti i complimenti. Però ho detto magari poi si ricorda che io ho fatto i complimenti.
0: Vabbè, comunque, iniziamo questa nostra mattinata. Lo facciamo con Baby K.

0: Bruno Mars, quando sono le 10:21, rigorosamente in diretta dagli studi di Vanico Fabrizi numero 64 con speaker per caso Katia D'Orta e Alex Dardano sino a mezzogiorno. 351-451-1047, aspettiamo i vostri messaggi vocali perché ci piace sentire la vostra voce.
1: Esatto, e allora è arrivato il momento di partire col nostro almanacco, Alex. Sei pronto? Ah, bellissimo, è già arrivato il sottofondo ideale, grazie sì. alla regia. Allora, diciamo che è il 12 settembre, ovviamente, 2026. E se vi siete svegliati con la luna storta, beh, sappiate che oggi la luna è crescente ed è illuminata appena all'1,8%. È praticamente invisibile, un po' come la mia voglia di fare di lavorare oggi. Vabbè, comunque così.
0: Vabbè, dai, consolati. Siamo al 255esimo giorno dell'anno, mancano solo 110 giorni alla fine del 2026. Praticamente è già ora di pensare al cenone di Capodanno. Intanto godiamoci questo sabato. Il sole è sbarcato alle 6:50 e ci saluterà alle 19:22. Più di 12 ore di luce da sfruttare o da passare sul divano. Tu cosa farai quest'oggi?
1: Lo passerò sul divano. Ovviamente. E andiamo col santo del giorno, perché voltiamo un po' pagina. Oggi è un giorno speciale, Alex, per tantissime persone, perché si festeggia proprio il santissimo nome di Maria. Quindi auguri immensi a tutte le Maria, Mariella, Mariolina che ci stanno ascoltando in auto, mentre fanno colazione, mentre fanno le lavatrici, mentre puliscono casa, mentre insomma si rilassano, fanno quello che vogliono.
0: Ma non solo, auguri anche a chi si chiama Guido, in particolare a San Guido di Anderlecht. Sapete chi è il protettore?
1: Di chi?
0: Di sagrestani, agricoltori e rullo di tamburi, cocchieri. Quindi se avete una carrozza parcheggiata in doppia fila, oggi San Guido veglia su di voi.
1: E oggi si celebra anche la giornata internazionale per la cooperazione sud-sud, istituita dalle Nazioni Unite per unire le forze e l'economia dei paesi in via di sviluppo. Cooperazione, Alex, una parola bellissima che dovremmo comunque applicare anche qui in regia quando mi passi la linea, per esempio in ritardo.
0: Io cooper-

0: che ovviamente funziona poi un po' così. Però la vera svolta pop arriva il 12 settembre 1981, quando negli Stati Uniti vanno in onda per la prima volta in TV, sai cosa, Alex?
1: Chi?
0: I Puffi!
1: No!
0: È presente qui,
1: mamma,
0: io mini
1: Gargamella,
0: blu.
1: Me lo ricordo!
0: Sì, che sono alti 2 metri o poco più, te lo ricordi? Che hanno cresciuto intere generazioni. E tu quale Puffo, per esempio, ti senti oggi?
1: Allora, decisamente Puffo Brontolone, specie prima del secondo caffè. Ma restiamo alti, anzi altissimi. Nel 1992 Mae Carroll Jamison diventa la prima donna afroamericana a volare nello spazio a bordo dello Space Shuttle Endeavour. Una donna che ha letteralmente toccato le stelle.
0: E a proposito di stelle, Alex, chiudiamo l'almanacco con i compleanni famosi. Spegne le candeline oggi un maestro assoluto del fumetto d'autore dell'erotismo italiano, il grande Milo Manara, che è nato nel 1945.
1: E poi altro da ricordare, parlando di fascino, oggi ricordiamo anche la voce più profonda e sexy della storia della musica, il gigante del soul, Barry White, nato nel 1944. Baby!
0: Senti, non imitarlo per favore, lasciamo fare a lui. E un pensiero speciale va anche al bellissimo e indimenticabile Paul Walker, il volto di Fast and Furious, nato oggi nel 1973, è rimasto nel cuore di tutti i fan dei motori e del cinema.
1: E allora facciamo una bella cosa, questo era il nostro almanacco di oggi e adesso, diciamo, per rimanere in tema con l'atmosfera un po' così particolare, ci ascoltiamo proprio lui. Praticamente. Quindi di chi stavamo parlando?
0: Di Barry White parlavamo.
1: E allora ecco Barry White.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GPT.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo partito ieri sera da La Habana ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, a più tardi.
3: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione in Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Remonini con Mondo, quando sono le 10.39 qui state ascoltando Antenna 1 alla radio, lui è Alex Dardano, io sono Katia D'Orta.
1: Ho visto un posto che mi piace, io aspettavo insomma una recensione, mi aspettavo che ne so, andate lì perché vi troverete bene, poi dice Mondo.
0: Sì.
1: Ho capito, ma è un po' troppo generico. Cioè, come faccio a prenotare? Scusi, vorrei prenotare una settimana nel mondo.
0: Esatto.
1: E come faccio? Non mi basta.
0: Esatto.
1: Per fare il giro del mondo,
0: guarda,
1: ci vogliono 80 giorni.
0: Ieri, mentre ero sui social, ho visto la recensione che era stata fatta ad un chirurgo. E lui ha pubblicato questa sua recensione che era 4 stelle su 5. E nella recensione c'era scritta: devo dire, mi ha salvato la vita. E lui diceva: come faccio a ottenere la quinta stella? Esattamente.
1: Mamma mia, veramente deve essere, è un mondo difficile da questo punto di vista, eh.
0: È vero. Allora,
1: chissà,
0: dico,
1: cos'è mancato,
0: queste recensioni sono un po' poco, diciamo, accurate e poco specifiche. Ma andiamo con il nostro oroscopo, l'oroscopo che non ci azzecca nulla. Allora, andiamo con i segni di terra. Toro, Vergine e Capricorno. La vostra incessante ricerca di stabilità si scontrerà con l'instabilità del meteo ed emotiva di metà settembre, settimana a elevato rischio di esaurimento organizzativo. Questo vale per tutti i tre segni. Toro, il vostro tentativo di fare cambio nell'armadio del weekend si concluderà sabato pomeriggio con tutte le magliette sul letto, la camera inagibile e voi sul divano a ordinare sushi per disperazione. Vergine, tenterete di stilare la lista definitiva dei buoni propositi autunnali, ordinata per priorità ed evasa su Excel. L'imprevisto dell'ultimo minuto da parte di colleghi o familiari farà saltare la prima colonna già martedì mattina. Capricorno, vi ostinerete a dimostrare che potete gestire tre scadenze contemporaneamente. La realtà vi punirà giovedì, quando la stampante si incepperà sul documento più importante e finirete il toner nero. Numeri sfortunati 8, 39 e 90, i minuti passati al telefono col servizio clienti dell'operatore internet mentre la linea cade continuamente.
1: Ah, però.
0: E tanto non è, cioè, non si realizza nulla, l'oroscopo
1: sì,
0: è
1: infatti,
0: il contrario.
1: Ma quello, però,
0: certo,
1: così.
0: Che a volte quando dice delle cose sembra proprio quello.
1: Sembra,
0: no?
1: Che però, poi potrebbero anche accadere.
0: Invece, state tranquilli,
1: l'oroscopo che esatto. Al contrario, per forza.
0: Segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Sarete sommersi da un'ondata di sbalzi d'umore, malintesi cosmici. Allacciate le cinture e preparate i fazzoletti. E questo vale per tutti e tre i segni. Cancro, la prima brezza autunnale vi farà ripiombare in uno stato di nostalgia paralizzante. Passerete la serata di mercoledì a riascoltare playlist tristi, cercando il senso della vita tra i vecchi messaggi d'auguri dell'anno scorso. Scorpione, convinti che tutti abbiano un doppio fine, interpreterete un gentile buon lavoro pronunciato da un collega come una velata minaccia o una presa in giro. Risponderete con un silenzio gelato e sospettoso, però se il silenzio è gelato a me può anche piacere.
1: Sì,
0: l'importante è che sia nocciola.
1: Nocciola, poi vuoi anche un po' di panna? Presta?
0: Sì, sempre.
1: Ok, perfetto.
0: La panna sul gelato mi piace.
1: Prego, prego.
0: Pesci, la vostra fervida immaginazione vi porterà a credere che il ritardo di 10 minuti dell'autobus e del treno sia un segno del destino per non farvi andare a lavoro. Peccato che il capo non sia dello stesso parere. Numeri sfortunati 11, 44 e 67, i gradi percepiti nell'esatto momento in cui deciderete di uscire di casa vestiti troppo pesanti o troppo leggeri.
1: E beh, e poi con questo clima un po' bizzarro in questi ultimi giorni ovviamente si può anche cadere. 351-451-1047, abbiamo qualche messaggio?
0: Sì, abbiamo il messaggio di Alba, te lo leggo subito. Allora, intanto mi raccomando, continuate a mandare i messaggi, Ciao Katia, ciao Alex, mi fate ascoltare la nuova di Joliere, Achille Lauro, dicono che è bellissima ma non l'ho ancora sentita, un abbraccio, io purtroppo sono sul divano.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Erano i Supertramp con The Logical Song, una canzone logica. Insomma, quanto conta la logica nella nostra vita, la logica, la razionalità, insomma, in qualche modo. Che dici?
1: Conta tantissimo, ma ti ricordo che dobbiamo andare avanti con gli altri segni dell'oroscopo per poterli finire.
0: Davvero?
1: Eh sì, è
0: ma
1: certo.
0: Davvero vuoi andare avanti con l'oroscopo?
1: Eh sì, i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, quindi se riesce la regia, ecco, benissimo,
0: è tutta un'altra cosa così,
1: esatto. Brucerete di cioè segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario.
0: Se sono di fuoco bruciano.
1: Esatto. Brucerete di sconsiderato entusiasmo, ma la mezza stagione vi spegnerà le idee sul più bello. Ariete, inizierete la settimana convinti di poter spaccare il mondo e iscrivervi a 3 corsi diversi. Entro giovedì il vostro unico traguardo atletico sarà riuscire a spegnere la sveglia senza far cadere il comodino. Leone, la vostra aura di leadership subirà un piccolo colpo fatale quando starnutirete 3 volte consecutive durante una presentazione ufficiale, lasciando tutti nell'imbarazzo dilemma se dirvi salute oppure allontanarsi. Sagittario, sarete presi dall'irrefrenabile voglia di organizzare una gita fuori porta nel weekend. Il meteo cambierà idea 5 minuti dopo che avrete saldato la caparra non rimborsabile. Numeri sfortunati 1, 18 e 53, i centesimi di resto che vi mancheranno per pagare il caffè alla macchinetta che rifiuterà tutte le vostre monete. Segni di aria, gemelli, bilancia e acquario, ricordiamo che l'oroscopo è quello che non si realizza. Le vostre idee voleranno ovunque, tranne che nella direzione giusta, preparatevi a rovinosi inceppamenti logistici, e quello vale per tutti e 3 i segni. Gemelli, tenterete di fare 2 conversazioni contemporaneamente su 2 chat differenti. Il risultato? Invierete una critica feroce sulla zia direttamente nel gruppo di famiglia con la zia presente. Bilancia, l'eterno dilemma della mezza stagione, giacca o cardigan, vi farà fare tardi a un appuntamento fondamentale martedì mattina. Per le donne sarà tacco o scarpe da ginnastica, perché ultimamente con sto meteo finirete per uscire con un outfit improbabile di cui vi pentirete ogni volta che vi specchierete. Acquario, ed è l'ultimo segno, la vostra fissazione per le innovazioni vi spingerà ad aggiornare il sistema operativo dello smartphone giovedì sera. Il telefono andrà in boot loop infinito, lasciandovi senza sveglia venerdì mattina. Numeri sfortunati 9, 27, 84, i messaggi non letti sul gruppo di lavoro che si accumuleranno mentre sarete intenti a procrastinare. Questa parola procrastinare è complicata, va bene?
0: Procrastinare, dobbiamo fare un esercizio, lo facciamo adesso nel fuori onda?
1: Sì, lo facciamo nel fuori onda.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Dire Straits con Brothers in Arms, quando sono le 11.04 minuti di questo sabato 12 settembre 2026, in diretta dallo studio di Via Nicola Fabrizio numero 64. Speaker per caso con Katia D'Orta e Alex Dardano sino a mezzogiorno. 351-451-1047, abbiamo qualche messaggio da leggere ma non lo leggiamo adesso, tra pochissimo, quindi stand by a coloro che ci hanno un po', insomma sono entrati hanno interagito con noi, perché adesso abbiamo lo spazio dedicato alla notizia del giorno e questa notizia ci riguarda veramente molto da vicino per molti aspetti.
1: La notizia del giorno.
2: Hey, yo, big wave.
3: Cellulare facile, corsi di alfabetizzazione digitale over 65. Pensate che il telefono cellulare sia troppo complicato? Vi faremo ricredere, perché usare le nuove tecnologie può essere più semplice di quanto sembri. Un corso pratico che aiuta a usare lo smartphone con sicurezza e autonomia. Alex, stiamo parlando di corsi appunto di cellulare facile, di alfabetizzazione digitale per le persone che hanno oltre i 65 anni, gratuiti.
0: E quindi questa è già una bella cosa.
3: Offerto dai vari comuni: Airasca, Buriasco, Cercenasco, Piscina e Scalenghe. Potete iscrivervi perché partiranno praticamente a ottobre.
0: Quindi ottobre è vicino, quindi mi raccomando, prendete nota.
3: Esatto, il corso è gratuito e a numero chiuso su prenotazione, perché ci sono al massimo per ogni comune 12 posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni prendete carta e penna, mi rallento un attimino: info@canosta.it oppure 351 980 2237. Ripeto il numero di telefono: 351 980 2237. Allora, ci sarò io come docente insieme a un'altra persona, la dottoressa Patrizia Soffiati, quindi saremo insomma
0: una bella coppia di sì, professionisti, insomma, che potrà dare una mano ovviamente per questa tipologia di alfabetizzazione. Diciamolo proprio brevemente, adesso magari qualcuno potrebbe risentirsi semplicemente perché hai citato un'età anagrafica. Io lo dico in maniera molto seria: è vero che tutto ciò è rivolto gratuitamente a coloro che hanno almeno 65 anni, ma proprio perché magari c'è qualcuno che ha raggiunta quell'età per motivi magari di mancate opportunità, per motivi diciamo così personali, si è approcciato in maniera un po', come posso dire, difficoltosa al mondo della tecnologia, anche quella basica, bene, questa è una grande opportunità. E io mi rivolgo invece a coloro che sanno smanettare: aiutate oggi, questa mattina, a far conoscere, ad informare le persone che invece non sanno neanche come scrivere una mail.
3: Esatto, è giustissimo, non fa una piega il tuo ragionamento. Quindi se volete, se non siete riusciti a prendere in tempo le informazioni utili, quindi il numero di telefono, potete comunque scrivere sempre al numero della radio che ormai conoscete: 351 451 104.147, e noi vi gireremo il numero a cui insomma potervi iscrivere, chiedere informazioni, tutto.
0: Esatto, mi raccomando, tutti coloro che sono all'ascolto, che in qualche maniera hanno percepito un interesse, fatevi aiutare da chi avete vicino dicendo semplicemente: senti, mi dai una mano a cercare questo evento, su queste, ricordiamo l'evento e le località.
3: Allora, ricordiamo l'evento e le località: sono Cercenasco, Piscina, Airasca, Buriasco e Scalenghe.

0: anche Donna Summer, anche un po', insomma, qualcuno sicuramente, insomma, per qualcuno si saranno un po' aperti dei ricordi, quei cassettini magari dove avevamo lasciato qualche bel ricordo negli anni 80, 90, 70, quando si andava a ballare, quando ci si conosceva così in maniera molto più diretta, no? Adesso invece, quando molti giovani, no, veniamo a sapere che per in qualche maniera rivedersi dopo che si sono incontrati per la prima volta, non si usa più dire ciao, io sono, che ne so, ciao, sono Alex, tu sei Katia, ciao, senti, posso avere il tuo numero di telefono? No, senti, ma sei su Instagram?
1: Sei su TikTok, social, eh? Esatto, sei esatto.
0: Dai, che ti seguo su TikTok.
1: Mi dai il tuo Instagram?
0: No, è mio, non lo do a nessuno il mio Instagram, va bene?
1: Ecco, ecco.
0: E allora vogliamo ricordare che tra pochissimo avremo al telefono uno degli organizzatori, insomma, che darà voce a questo evento di Lanzo Torinese, che vede protagonisti tre ingredienti particolarmente buoni, almeno per quanto mi riguarda: il torcetto, il grissino e la toma.
1: Esatto, perché la sagra del torcetto, del grissino e della toma compie 20 anni, perché Lanzo celebra le sue eccellenze con un viaggio nel tempo. Pensa te, 20 anni di sagra del torcetto, del grissino e della toma, ed è un traguardo che è iniziato ieri, nel senso viene celebrato dall'11 al 13 settembre quest'anno, con un'edizione speciale che è dedicata appunto a queste eccellenze gastronomiche, che è profondamente legata alla città e a tutto il territorio. Sono dei sapori che appartengono comunque, Alex, alla storia locale e che continuano a raccontarla sulle tavole proprio, nelle pasticcerie, nei panifici, nelle produzioni casearie, portando ben oltre questi confini il nome di un'intera vallata. E quindi proprio da qui partirà la 20ª edizione organizzata dalla Proloco di Lanzo, che attorno ai suoi protagonisti ha costruito un lungo fine settimana capace di unire il gusto, lo spettacolo e i richiami del passato.
0: Bene, tra pochissimo l'avremo al telefono. Ricordiamo subito immediatamente che l'evento è totalmente gratuito, quindi non dovete cacciare la grana.

0: piacere, nonostante noi ormai lo conosciamo da diverso tempo e fammi dire, parte magari della scaletta ce la possiamo immaginare, ma lui è bravo perché poi all'occorrenza, al momento giusto, ci destabilizza perché va un po' fuori dalla routine, diciamo dalla sua routine, e ci sorprende sempre.
1: E tornando a noi, dicevamo che cerchiamo l'estate tutto l'anno, poi arriva l'estate, particolarmente focosa, caliente e tutto, e non vediamo l'ora, che ritornino le temperature un po' più fresche.
0: Io dico che così si può andar bene, se posso permettermi, grazie.
1: Perché possiamo stabilizzare questo tempo,
0: sì,
1: fino a marzo?
0: Ma anche fino ad aprile, maggio, giugno, luglio del prossimo anno, cioè voglio dire 24, magari 25, 26 gradi va benissimo. Va bene,
1: salutare una persona.
0: Ne hai facoltà.
1: Grazie. Volevo salutare Sandra che ci sta ascoltando. Ciao Sandra, cosa stai facendo?
0: E allora adesso saluto anche una persona.
1: Va bene, saluta una persona.
0: Ciao Katia e Alex, sono Mauro di Torino. Come va? Come state? Finalmente un po' di fresco è arrivato. Vedi che anche lui, insomma, è d'accordo con noi. Mi potete mettere gentilmente la canzone Brauch ich Merlo?
1: Non ho
0: titolo, il primo titolo è impossibile assolutamente
1: da pronunciare,
0: che esista nella nostra programmazione, che possa essere sicuramente trasmesso. Poi se è possibile magari un brano di DJ Franchino, perché lui è molto legato a quel periodo, quello magari lo possiamo anche fare.
1: Certo.
0: Poi dice grazie mille, buon weekend, e quindi abbiamo fatto i nostri doverosi saluti, ma adesso è arrivato il momento della notizia di cui potevamo fare a meno.
2: La notizia di cui potevamo fare a meno.
1: Schiva un pedone ma bestemmia davanti ai vigili. Multa da 102 euro. È accaduto a Venezia. C'è chi per evitare un pedone distratto si prende uno spavento, Alex, o un colpo di frusta, e chi invece si becca una multa da ben 102 euro per eccesso di blasfemia.
0: Ammazzalo!
1: E l'incredibile disavventura che è capitata a un motociclista di 22 anni al Lido di Venezia, sto leggendo dalla notizia da TGcom24 l'Instagram. Reo di aver superato non i limiti di velocità ma di espressione. Infatti, già perché dopo aver evitato di investire una persona per un soffio, il giovane si è lasciato scappare una bestemmia che i vigili intervenuti sul posto proprio non gli hanno perdonato. Ma scusa, ma Venezia non è nel Veneto?
0: Sì, lo so, non ce ne vogliano i veneziani, non ce ne vogliono i veneti, però lo sappiamo, ogni regione ha una certa cultura, inclinazione, e quindi sappiamo che magari i veneti sono un pochettino più, diciamo, vittime tra virgolette, no? di poter cadere in queste cose. Ma poi voglio dire, ma possiamo permettere un minimo di sfogo, di imprecazione per aver evitato veramente il peggio? Ma perché poi dobbiamo farlo, insomma, girare il coltello nella piaga? Si poteva, secondo me, magari con un piccolo rimprovero dire sì, ok, va bene, però
1: cioè,
0: mi
1: immaginati
0: raccomando,
1: questo 22enne che era a bordo proprio del proprio scooter e ha evitato per un soffio il pedone. Quindi a salvarlo è stata la sua prontezza, però giustamente poi lo ha apostrofato con una bestemmia. Peccato che a pochi metri di distanza c'erano proprio gli agenti della polizia locale, avevano appena assistito alla scena e ascoltato con particolare attenzione le bestemmie proferite dal ragazzo. Subito è stato fermato per un controllo dei documenti, era tutto in ordine a livello comunque burocratico ma non comportamentale, perché una volta che sono terminati comunque gli accertamenti, gli agenti hanno deciso comunque di multare il 22enne contestando l'articolo 724 del codice penale, che testualmente riporta: la persona in presenza di più persone bestemmiava con parole oltreggiose la divinità venerate dalla religione di Stato.
0: E vabbè, niente, avrebbe dovuto fare come un noto spot pubblicitario che stiamo vedendo oramai da molto tempo, dove il soggetto, il protagonista, quando si vede arrivare ovviamente il costo dell'assicurazione, dice ma va, vede la bambina e dice vado a pagare, sì, papà va a pagare.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa.

0: il nostro punto di riferimento.
1: Che occasione all'Autostrada.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo 3 KO di fila e il cambio in panchina Vanoli per Grosso, la Fiorentina trova i primi 3 punti stagionali nel match che ha aperto la quarta giornata di Serie A. Una tripletta di Mastantuono e la rete di Pellegrino hanno firmato il 4-2 per i Viola a Venezia, segno con Adam Seinout. Meglio di così non poteva iniziare a Firenze il Vanoli bis.
5: Ho detto ai ragazzi non guardare il risultato ma di guardare un'identità, perché questa squadra è giovane e talentuosa, penso che l'hanno dimostrato. Contento per loro per il risultato e inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualche cosa di importante.
4: Resta fermo a quota zero il Venezia, quarta sconfitta su 4 gare. Il tecnico Stroppa:
6: è una sconfitta che mi brucia, fa male, però mi tengo il carattere della squadra, la capacità che comunque non ha mollato, ha cercato di reagire, e bisogna assolutamente pensare in positivo nel lavoro, anche nella capacità, perché l'emergenza dietro ci condiziona dall'inizio del campionato.
4: Oggi alle 15 Genoa Frosinone, alle 18 il match di cartello del turno con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari, domani Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus, lunedì chiusura del turno con Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Fine settimana da brividi per gli appassionati di motori, Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano Adriatico, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo: dopo il debutto vincente con la Svezia e gli europei maschili, torna in campo l'Italia stasera a Modena, opposta alla Grecia, nel secondo incontro del girone. Il centrale azzurro Gianluca Galassi sottolinea il valore della vittoria al debutto nella serata di Napoli.
7: Era importantissimo e lo è stato. Sicuramente magari la Svezia non era una delle top a livello europeo, ma comunque ha fatto vedere delle belle cose. Poi c'era l'incognita, no, del giocare all'aperto, che né noi né loro siamo abituati.
4: Tennis: definita la finale maschile degli US Open, Zverev ha battuto 3-7-0 Khachanov e domani sfiderà per il titolo Shelton, che nel derby statunitense ha avuto la meglio 3-1 su Tiafo. Oggi la finale femminile, Sabalenka Rybakina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Previsioni del tempo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi, dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Ed era Elisa quando sono le 11.40 di sabato 12 settembre. State ascoltando Speaker per Caso con Katia D'Orta e Alex Dardano. Alex, abbiamo preannunciato che c'è un evento che è iniziato ieri proprio a Lanzo. A te la parola.
1: Sì, abbiamo parlato del torcetto, abbiamo parlato del grissino, abbiamo parlato della tomat. Questi tre ingredienti favolosi che messi insieme già mi fanno venire l'acquolina in bocca, insomma, determinano un evento molto particolare a Lanzo, anche perché quest'anno è arrivata la 20ª edizione. Ma per farcelo raccontare ancora meglio e con più precisione, abbiamo Danilo, uno degli organizzatori, insomma, di questo evento, ed è un piacere riaverlo un'altra volta su Antenna 1 la radio, perché siamo già stati insieme qualche mese fa, sempre per un evento su Lanzo. Buongiorno Danilo e ben ritrovato.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
1: Allora Danilo, nel fuori onda dicevamo, come è andata la prima giornata?
2: Bene, strepitosamente bene, devo dire. Nonostante proprio da due giorni si siano un po' abbassate le temperature, ma ieri sera si stava bene e quindi veramente tantissima gente, molto bene.
0: Esatto, stamattina insomma si è ripartito di nuovo alle 10 con un'area proprio dedicata ai produttori tra Piazza Rolle e Piazza Peradotto, gli hobbisti in Piazza Allisio e via Umberto I, giusto?
2: Esatto, ci siamo arricchiti rispetto a ieri e domani si arricchirà ancora di altri espositori.
0: Raccontiamo un attimo ai nostri ascoltatori che oggi decideranno di venire a Lanzo, cosa troveranno?
2: Che non possono non venire a Lanzo, perché
0: giusto.
2: Questa è una promessa, anzi una minaccia. No.
3: È perché noi abbiamo fatto una proposta che non possono rifiutare.
2: È una proposta. Siamo abbastanza tranquilli nel garantire sicuramente due bellissime giornate, piene di eventi. Sono partiti già stamattina con la prima parata il nostro Barnum, che è il tema di questa 20ª edizione, tutto nuovo devo dire, tenendo però la parte ovviamente storica e importantissima che sono tutti i nostri produttori e ovviamente la possibilità di vendere e di assaggiare, di mangiare nella nostra taverna tutti i prodotti tipici a chilometro zero, quindi toma, grissini e poi vabbè agnolotti alla toma, bagna cauda con i peperoni, i torcetti con lo zabaglione, grissini
0: buoni
2: in ogni dove. Sì, devo dire che per ora ho visto gente contenta e soddisfatta.
0: Tra l'altro stamattina era proprio possibile osservare anche la preparazione dei grissini, dei torcetti,
2: sì.
0: Mentre poi c'è la toma che ha c'era un appuntamento alle 11:30 e anche alle 19:00,
2: esatto.
0: Giusto?
2: Adesso il primo appuntamento è stato fatto, abbiamo tre punti ben identificati dove c'è la produzione della toma di un tempo e quindi abbiamo i nostri margari che comunque stanno facendo la produzione dallo scaldamento del latte fino ad arrivare al prodotto finito qui in diretta e poi ovviamente potete comprarla e assaggiarla, e poi abbiamo di fianco la produzione dei grissini storici lanzesi che nascono da una storia antica, perché poi in realtà il torcetto è nient'altro che l'evoluzione della nascita del grissino lanzese, ma fatto poi in maniera dolce, e quindi c'è una tradizione tra questi prodotti molto legata da sempre e per noi il nostro orgoglio, ma non solo il nostro, perché in realtà i nostri prodotti, grazie al cielo, in questa regione e in tutta Italia e fuori anche dal mondo stanno andando molto bene, anche perché una cosa che mi piace sottolineare è che dopo 20 anni di questa edizione vedo crescere sempre di più i ragazzi giovani che si approcciano al mondo comunque nuovamente della produzione.
0: È bellissimo questo, promuovere i prodotti tipici del nostro territorio, anche perché ne abbiamo veramente tantissimi, possiamo essere proprio orgogliosi di tutte le parti della nostra bella Italia. Tra l'altro leggevo che dalle 14.30 l'ala mercatale di Piazza Allisio ospiterà anche una mostra con quadri, sculture e fotografie in taglio del legno, e in Piazza Gallenga troveranno posto i giochi medievali e in Piazza Rolle le passeggiate sui pony, quindi cioè, è un evento comunque aperto a tutta la famiglia.
2: aperti a tutti. Il Barnum, che è il filone di fine Ottocento, in realtà si lega con la parte medievale del nostro centro storico, molto bello. La sagra fino all'anno scorso era puntata soprattutto solo sul medievale, quest'anno abbiamo per la ventesima voluto fare un salto anche in avanti e quindi fare un passaggio nel tempo, per cui ci sarà la parte storica con tutti i giochi medievali, le essenze, le produzioni, la battitura della moneta come si faceva nel Medioevo sotto la nostra torre storica. E invece nelle altre piazze la grande esibizione che si ispira, come potete immaginare dal nome, alla nascita del circo, però il nostro è un circo teatrato, pieno di spettacoli. Gli artisti in questo momento sono davanti a me, sono già in piazza che fanno provare anche le loro arti a tutti quelli che vogliono fare un approccio a quello che è la giocoleria, i maghi, i trapezisti, il gioco coi fuochi, e poi stasera alle 21:30 il grande spettacolo del Barnum.
0: Ricordiamo
2: che ieri sera tra l'altro ha avuto un successo veramente notevole.
0: Ricordiamo che ci sarà anche l'appuntamento domani, quindi se non riuscite domani, oggi, perché siete impegnati nella spesa, ma dovreste già andare, perché questa è una proposta che non potete rifiutare, come ha detto il nostro Alex. Comunque anche domani sarà tutto il giorno, insomma ci sarà l'evento ugualmente.
2: Assolutamente sì, gli orari verranno praticamente ripetuti con ovviamente un inserimento ogni volta di qualcosa di nuovo, perché chi è qua con noi anche ha preso questi 3 giorni per venire in villeggiatura troverà comunque sempre cose nuove. Tu dicevi della spesa, qua si vendono dai funghi a tutto quello che veramente si può trovare negli orti e nelle terre e nei caseifici. Quindi se volete fare la spesa siamo qua.
0: Chilometro zero, quindi è molto molto meglio. No, andate, quello lo diciamo. Noi ti ringraziamo per questo appuntamento, insomma, Alex.
1: Noi ringraziamo Danilo Massa Bova, correggimi se ho sbagliato, giusto?
2: No, giustissimo.
1: Perfetto, uno degli organizzatori ovviamente di questo fantastico evento sul nostro territorio, ce l'abbiamo a due passi e quindi non dobbiamo assolutamente lasciarci sfuggire questa possibilità. Grazie a Danilo e noi ti aspettiamo per altri piacevolissimi eventi sempre da quel territorio.
2: Sta diventando un appuntamento e questo mi fa veramente felice, che ci seguiate, ci vogliate così bene, e vi aspettiamo davvero tutti e chissà, magari un giorno anche in presenza.
1: Assolutamente,
2: così ci possiamo
1: assolutamente
2: salutare e abbracciare. Vi aspetto
1: grazie.
2: Tutti veramente
1: grazie
2: con tanto affetto. Grazie,
1: ciao,
2: grazie
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, Benji e Fede, 11.54, Alex, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma non possiamo farlo senza capire quanti giorni mancano a Natale. È ritornata la rubrica più attesa dell'anno, eh?
2: Assolutamente, sono due rubriche più attese, quanti giorni mancano a Ferragosto e quanti giorni mancano a Natale. E noi siamo qui per darvi un grande servizio, perché dandovi l'anticipazione, ma soprattutto mantenendo il countdown, vi ricordiamo fino all'ultimo minuto se insomma avete completato la vostra lista dei regali, gli acquisti, gli addobbi e quant'altro. Quindi noi siamo qui come il grillo parlante, posso dirlo?
1: Esatto, esatto. Intanto devo dire che io inizio a fare i regali sempre con quest'ansia molto tempo prima. Cioè ogni volta che c'è presente tipo il Black Friday piuttosto che, cioè io compro perché dico così almeno i
2: mi
1: regali
2: porto
1: di
2: avanti,
1: Natale
2: mi porto avanti. Allora io ti do questa possibilità, perché quanti giorni mancano a Natale?
1: Vai.
2: 103 giorni, 13 ore e 4 minuti.
1: Oh mamma, che
2: mancano
1: ansia.
2: Soltanto 103 giorni, ragazzi,
1: il
2: dovete sbrigarvi.
1: Il prossimo sabato saranno meno di 100 giorni.
2: Meno di 100 giorni, quindi dai. Avete preparato gli addobbi, le luci, quant'altro, l'albero di Natale, il presepe? No, perché è importante questa cosa, capito?
1: Esatto. Senti, invece c'è anche un'altra rubrica che abbiamo introdotto, insomma, in tempi un po' più recenti, però che non può mancare, cioè quando la musica fa bene.
3: Musica, cervello, emozioni. Quando la musica fa bene.
2: Esatto, quando la musica fa bene. Riprendiamo questa piacevolissima abitudine. Noi parliamo ovviamente di cervello, che in qualche maniera, no, svolge anche un compito tipo il DJ. Per esempio, metti una canzone che conosci bene e prova ad anticipare il prossimo colpo di cassa. Ci sei riuscito? Insomma, quante volte sappiamo che aspetta, ah ecco, adesso arriva il colpo. Ecco, qui in quel momento il cervello fa il DJ. Quando si ascolta un ritmo regolare, il cervello non si limita a ricevere quello che sente, prevede quello che sta per arrivare. È uno dei motivi per cui un groove ci dà quella sensazione irresistibile di essere dentro la musica. E più conosci un brano, più il cervello diventa bravo ad anticiparlo. E anche per questo che quando arriva il ritornello che aspettavi da 3 minuti, non dici semplicemente eccolo. Il tuo cervello sta praticamente urlando: oh, te l'avevo detto! Quindi il nostro cervello sa anticipare. E con la prossima canzone tu riusciresti ad anticipare tramite questa, insomma, chicca, questa pillola che abbiamo divulgato? Secondo te entri in quella modalità? Proviamo?
1: Sì, assolutamente.
2: Proviamo?
1: Sì.
2: E lo facciamo con?
1: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia.

0: al mio paese, Serena Brancale, con tutta questa energia. Non c'è niente da fare, siamo addirittura d'arrivo perché è mezzogiorno e quindi arriva l'ultima rubrica, quella delle freddure.
1: È arrivato il momento delle freddure.
2: Esatto, ecco il momento delle freddure. Senza questa sigla non sono freddure. Questa volta ti do delle freddure sotto forma di, diciamo così, notizie.
0: Dimmi.
2: Sensazionali.
0: Vai.
2: Ex piastrellista evade dal carcere. Era esperto di fughe.
0: Hai riso tu, io non ho riso.
2: Oh,
0: quindi
2: allora ha funzionato.
0: Solo pasta oggi.
2: Oggi ha funzionato.
0: Niente riso, solo pasta.
2: Una domanda per Katia. Qual è stato il periodo in cui ci sono stati più elettricisti?
0: Non lo so.
2: Non lo sai? Non ti viene in mente?
0: No.
2: Un periodo storico in cui c'erano tanti elettricisti.
0: Tanti, tanti.
2: Tantissimi.
0: Tantissimi.
2: L'illuminismo. Questa volta
0: un sorriso.
2: Non, un sorriso ci è scappato.
0: È scappato.
2: Un sorriso scappato, vabbè, dai. Senti, ti do proprio l'ultima. Posso l'ultima proprio?
0: Dai.
2: Allora, dove dormono i pagliacci?
0: Nel pagliacciaio.
2: No. I pagliacci devono dormire nelle circostanze. Ha funzionato, ragazzi, ha funzionato, che bello!
0: L'appuntamento è per sabato prossimo con Speaker per Caso, Alex Dardano e Katia D'Orta in vostra compagnia, sempre dalle 10 a mezzogiorno, quindi ricordatevi l'appuntamento fisso del sabato.
2: Sì, e tra pochissimo una pillola prima del 2000, questa volta vi faremo ascoltare le chicche, gli aneddoti e le curiosità sulla canzone di Vasco Rossi, Alba Chiara. Quindi rimanete con noi perché subito dopo ci sarà questa pillolina e diciamo anche a Mauro, che non ci siamo dimenticati di lui e della sua richiesta, di rimanere all'ascolto di Antenna 1 Radio perché riuscirà a ascoltare anche Franchino. Ciao a tutti e buona domenica!
0: Ciao!

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Avete presente la musica del secolo scorso? Ve la raccontano due che in onda ci sono finiti. Per caso! Katia e Alex vi riportano a prima del 2000. Tre minuti per scoprire cosa c'era dietro le canzoni che hanno fatto la storia. Solo su Antenna 1 La Radio.
5: Bentornati su Prima del 2000, la rubrica con Katia e Alex che va a curiosare dietro le quinte delle canzoni che hanno segnato la nostra vita. Oggi parliamo di un brano che in Italia non ha davvero bisogno di presentazioni. È l'inno rock per l'eccellenza, quello che chiude tutti i concerti più imponenti d'Italia con centinaia di migliaia di accendini e oggi come oggi telefonini al cielo.
6: Stiamo parlando ovviamente di Alba Chiara del Blasco Nazionale Vasco Rossi, anno di grazia 1979.
5: Respiri piano per non far rumore, lo ammetto. Non riesco a pensare a questa canzone senza cantarla. È una poesia bellissima, delicata, che racconta la quotidianità di una ragazzina di 13 anni che torna da scuola, fa i compiti, si guarda allo specchio e sogna il futuro.
6: Ma la domanda da $1 milioni è: questa ragazza con la testa tra le nuvole e le scarpe da ginnastica esisteva davvero o era solo frutto della fantasia di Vasco?
5: Katia, esisteva e come? Si chiama Giovanna ed era una ragazzina di Socca, il paese natale di Vasco, arrampicato sull'Appennino modenese in Emilia Romagna. Ogni giorno Giovanna scendeva dalla corriera della linea scolastica proprio davanti alla finestra di casa del rocker.
6: Vasco la osservava dalla finestra mentre componeva con la chitarra, ne vedeva la timidezza e la purezza e senza che lei sapesse nulla le cucì addosso questo capolavoro.
5: E qui arriva il colpo di scena degno di una commedia. Immaginate, la canzone esce, diventa un successo clamoroso in tutta Italia, la cantano tutti tranne la diretta interessata, che non ha la minima idea di essere la protagonista della canzone più famosa del paese.
6: Passano gli anni, siamo ormai nel 1984, quindi ben 5 anni dopo l'uscita del brano, e Vasco e Giovanna si ritrovano insieme in macchina. Lei era diventata ormai una ragazza di 18 anni.
5: Vasco, prendendola un po' alla lontana, la guarda e le fa:
7: ma tu lo sai che Alba Chiara l'ho scritta poi il santo te?
5: E lei, invece di svenire dall'emozione o gridare dalla gioia, come reagisce?
6: Ma gli dice: ma va là, non ci credo mica, mi stai prendendo in giro. Si è persino offesa pensando che la stesse prendendo in giro. Vasco ha dovuto giurarlo su quanto aveva di più caro per convincerla.
5: Immaginate la sensazione, scoprire di colpo che la canzone più cantata dagli italiani parlava proprio di te quando andavi alle medie a Socca con la cartella in spalla.
6: Da quel momento in poi Alba Chiara è diventata immortale. Ancora oggi è il pezzo di chiusura irrinunciabile di ogni suo concerto. Senza Alba Chiara la festa semplicemente non può finire.
5: E allora oggi ce la riascoltiamo tutti insieme, immaginando quella ragazzina che scende dalla corriera nell'Appennino modenese senza sapere che stava per entrare dritta dritta nella storia della musica italiana.
6: Dietro ogni grande successo c'è sempre una storia che pochi conoscono. Questa era Prima del 2000. Alla prossima canzone.
8: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba,

viaggiare, sempre viaggiare, volare, volare, volare, sempre più in su. Icaro, vuoi volare? Icaro, vuoi volare? Ho qui un paio di ali di cera. Vai, vola vicino al sole. Vai.

ricordiamo la notte magica del compleanno di Ricky, la ripotete vedere su internet www. E poi cazzi vostri.

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre tre eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Che occasione alla tua straccia?
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e assumendo il pieno controllo della costa yemenita aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km/h con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti i colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
1: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo avvenuta al chilometro 8.0 tra Gerbole e Candiolo in direzione Torino, mentre per lavori sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Caselle in direzione Aosta. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
10: L'attentato a Sigfrido Ranucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
9: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
10: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
9: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
10: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
9: Chiudiamo con lo sport. MotoGP. Marco Bezzecchi conquista la pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'aprile firma anche il nuovo record della pista con il tempo di 1 minuto 29 secondi 982 millesimi, unico a scendere sotto il muro dell'1.30. Alle sue spalle Marc Marquez e Fermín Aldeguer, che completano la prima fila, quarto Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Giornata difficile invece per Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati non supera il Q1 e sarà costretto a partire dalla 14ª posizione. La sprint race scatterà alle ore 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
1: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti.

0: lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
4: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
3: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
2: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino. Oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale. Oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile, che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora. A più tardi.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Sono le 14 e 3 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro segnalazioni quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Il nostro viaggio parte con Gianluca Moruso. Il suo singolo per l'estate si intitola La Samba della Caccia.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, io sono matto di te, saranno suonati. Sono felice di farti sapere, è il titolo del singolo di Fabio Martorana. Terza segnalazione di oggi. Siamo

sono felice di farti sapere, Fabio Martorana, saranno suonati tra le segnalazioni di oggi. Il nostro spazio dedicato alla musica indipendente chiude oggi con Maurizio Martini, nuovo singolo.

0: Nuovo singolo di Maurizio Martini, sempre con Marco Ferracini. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Tito.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del

0: e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma, il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Che occasione all'autostraccia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Pam.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem. Il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia!
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La vittoria della Fiorentina a Venezia nel segno del 3-3 come i primi punti stagionali dei Viola e i gol di Mastantuono ha introdotto la quarta di Serie A che prosegue oggi, aperto da Genoa a Frosinone. Il sabato propone alle 18 quello che tradizione e classifica alla mano è il match di cartello del turno. La Lazio, una delle tre capoliste a punteggio pieno, ospita il Milan. Tegola dell'ultima ora sui biancocelesti. Duchi operato per una frattura alla mano, al suo posto debutta Sciutalo. Alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Tra le gare di domani spicca Napoli-Bologna. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, clima da ultima spiaggia tra i partenopei. Max Allegri.
5: Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, che non l'abbiamo ancora fatto, anche se abbiamo giocato solo col Como in Champions con l'Arsenal. E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
4: Lunedì chiusura del turno con le gare di tre reduci dalla Champions. Como in casa col Parma, Roma in trasferta col Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Giunta alla quarta giornata anche la Serie B, in testa alla classifica da sola a punteggio pieno, c'è il Palermo di scena domani ad Avellino. C'è la firma di Marco Bezzecchi nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A Misano Adriatico il pilota Aprilia centra la pole col record della pista. La gara domani alle 14. Un'ora più tardi, sempre domani, semaforo verde del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Dalle 16 di oggi le qualifiche. Pallavolo, ha archiviato il successo sulla Svezia e le emozioni del debutto nell'arena all'aperto di Piazza Plebiscito a Napoli. L'Italia affronta stasera il secondo match della fase a gironi degli europei maschili. A Modena alle 21, azzurri opposti alla Grecia, il centrale Gianluca Galassi.
6: Un'altra avversaria temibile, l'abbiamo vista giocare contro in semifinale giochi di Mediterraneo, no? Sappiamo quello che possono fare, noi non vediamo l'ora di giocare a Modena in un palazzetto così storico, così ricco di storia, e di abbracciare i nostri tifosi, quindi non vediamo l'ora per fare un'altra grande partita di livello. Stiamo bene a livello fisico, che è la cosa più importante, perché comunque l'Europa è una competizione lunga e dobbiamo essere pronti.

0: pronti a battagliare per diverse partite.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Ancora buone notizie. La circolazione si presenta scorrevole lungo le principali vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che oggi sabato 12 e domani domenica 13 settembre si svolge il rally nazionale per auto storiche. La gara si svolgerà interamente nel territorio comunale di Castelnuovo Don Bosco. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto all'intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
6: L'attentato a Sigfrido Ranucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza che gestisce il bistrò Cefalù a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
5: La polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
6: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
5: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
6: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
5: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340-4899-070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un incidente fra Tortona e Alessandria Est in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo che oggi e domani si svolge il rally nazionale per autostoriche. La gara si svolgerà interamente nel territorio comunale.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Aia!

0: Sono le 17:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Le uffici, negozi, officine e appartamenti, lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
1: Che occasione all'autostraccia.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 18, l'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
10: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
9: La polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
10: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
9: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
10: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri, delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
9: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: 1 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati, il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Torino 104 e 7. Get roll with the fever on the dance floor.

0: sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona serata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 20, l'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin sulla possibilità di un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, propone di vedersi a dicembre in occasione del G20 di Miami. Fredda la risposta del Cremlino: se Zelensky vuole incontrare Putin venga a Mosca, dove l'invito resta valido. Intanto sale la tensione nel Golfo, milizie filo-iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura strategica per l'Arabia Saudita con una capacità di circa 7 milioni di barili al giorno. Donald Trump sostiene inoltre che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non attaccarli. Secca la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano qualsiasi contatto con la Casa Bianca. La politica italiana: tensione nel centrodestra sull'operazione Strade Sicure. La Lega chiede di rafforzare il dispositivo portando 10.000 militari in impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione immediata della maggioranza e propone di finanziare l'operazione utilizzando parte dei profitti delle grandi banche. Sul fronte delle opposizioni, Giuseppe Conte è protagonista questa sera alla festa dell'Unità di Reggio Emilia, alla vigilia dell'intervento conclusivo di Elly Schlein. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo il rientro da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è arrivato questa mattina all'aeroporto di Ciampino ed è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa e successivamente sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Massimo riservo sulle sue attuali condizioni, definite delicate. Attentato a Sigfrido Ranucci, prosegue da ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. L'imprenditore ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro l'ex conduttore di Report. La donna viene ascoltata dal pubblico ministero titolare dell'indagine insieme ai carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati. Al centro dell'audizione ci sarebbero soprattutto le attività finanziarie di Lavitola e i suoi rapporti con Ranucci. Grave episodio nel tribunale di Udine: un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, appena condannato a 6 mesi con pena sospesa per lesioni nei confronti dell'ex compagna, ha aggredito la donna direttamente nell'aula. Secondo la ricostruzione, dopo la lettura della sentenza, l'uomo si sarebbe scagliato contro la 35enne colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. A bloccarlo sono stati un carabiniere e un poliziotto presenti in aula per un altro procedimento. L'uomo è stato arrestato in flagranza. La procura ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio. Chiudiamo con lo sport. Formula 1: Lando Norris conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito del Madrid. Alle sue spalle uno straordinario Kimi Antonelli con la Mercedes, terzo Max Verstappen, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP: Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico, precedendo le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Bezzecchi si era però preso la pole position con il nuovo record della pista e partirà davanti a tutti nel Gran Premio, con Marc Marquez e Fermín Aldaguer a completare la prima fila. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
5: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue 4 segnalazioni quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Il nostro viaggio parte con Gianluca Moruso. Il suo singolo per l'estate si intitola La Samba della Caccia.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, io sono matto di te, saranno suonati. Sono felice di farti sapere, è il titolo del singolo di Fabio Martorana. Terza segnalazione di oggi. Siamo

sono felice di farti sapere, Fabio Martorana, saranno suonati tra le segnalazioni di oggi. Il nostro spazio dedicato alla musica indipendente chiude oggi con Maurizio Martini, nuovo singolo.

Nuovo singolo di Maurizio Martini, sempre con Marco Ferracini. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente fra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona-Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

UDC Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!

mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Night Long, il programma che accende la notte.
1: Sono le 22, l'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: E sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.

0: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 23.
2: L'ora esatta è offerta da
0: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

0: Muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. Play the sandstorm track.
1: What do you mean?

0: È mezzanotte e due minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È l'una e un minuto.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.